0: se jode un el Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato e Antonio se ne è morto e a scuola la noiosa non c'era che 3 zitelli.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Incendio in un immobile di Sulinzara e in Uorgu.
2: Un incendio si è dichiarato e rimane in un immobile di Sulinzara. Non ha fatto nessun ferito, ma parecchie persone sono state evacuate dai spinti voghi che hanno maestrato presto voghi. Un altro incendio accidentale ha picciato il rio Bumesion in locali di Usivom e di Uorgu e è stata maestrata una sua aggiunta di spinti voghi.
1: Agreva di marinari di Agorsigaline ha in incertezza.
2: Arriva di segue in dei marinari di boi merti indicati STC e CGT paralizzati a Nuova Gorsigaline a 5 vatte di Vermano in Egalade di Bortigorsi e di Marsiglia in causa l'affitto di una nave con suo equipaggio si a direzione assicurata che nessun impiego sarà impattato a seguito di un movimento Vermano certo o di tutte le traversate sono state annullate.
1: Un mondo agricolo rassicurato dal Ministero.
2: I rappresentanti di un settore agricolo corso sono stati rigiuti ieri al Ministero dell'Agricoltura in Parigi. Una riunione in due tutti i problemi sono stati ebugati e intesi e divati giudicati favorevole e costruttiva. Fra l'altro la politica agricola comune ha data specificità corse e a eso costrizione è apparsa necessaria. Un prossimo appuntamento è fissato a 8 ottobre.
1: Progetto su emaidiamento, fine di dibattiti.
2: Ieri a Gorte Apeludè chi si ha compiuto l'interrogatorio di 6 persone giudicate in appello in un progetto emaidiamento relativo alle finanze occulte di un petit bar, o di giornata sarà consacrata ai requisizioni di l'augada generale, la ringa principieranno domani.
1: Morte violente di un ciuccio in Calinzana, Uabu nega e violenze.
2: Interrogato per la prima volta davanti alla Corte Assise di Cismonte, Luigi Johnson, accusato di aver esercitato violenze non taiden, uso giuccio di 4 mesi e mezzo, ha negato i fatti dichiarando tutto che lo bulia a uso violuccio. Eppure gli esperti scartano di maniera unanima a causa accidentale della morte di un giuccetto, tesa confermata da un medico legista, o deliberato e aspettato bene.
1: Prezzo di carburanti, un rapportatore pubblico contro la richiesta di regolazione.
2: Il rapportatore pubblico del Consiglio di Stato ha reclamato il rigetto della richiesta depositata dal collettivo agissant contro la cherté dei carburants in Corse, destinata a esigere al governo a studiare la possibilità di una regolarizzazione di prezzi di carburanti in Corsica. Malgrado questo avviso, il collettivo ha deciso di depositare una nota in deliberato, non su che il Consiglio di Stato rende la sua decisione da qui a 3 settimane.
1: Emma parla dell'attualità sportiva e di USB per una prima vittoria stasera in Furiani.
2: La squadra turchina 12esima riceve stasera Orléans 15esima, l'occasione per USB di firmare la sua prima vittoria davanti al suo pubblico, benché il gruppo di Laurent Perrelade ha registrato a qualche ritorno e sempre privo di Zawe, ferito, Garnier, sospeso e Acquesson in selezione. E coupe l'attualità e compiamo a Wakuda un pochino instabile.
1: Sole è passato in Iula di alterna nostamone, ma oggi lo si copre in un mezzogiorno con acqua de breviste, accompagnate a caso di dimpurali, soprattutto all'interiore e non tra i rilievi. Soffiano venti eboli ed imperatore massimale vanno da 25 a 28 rai in antaulidurale, 28 a 25 rai all'interiore e tra 17 e 21 rai in i paesi di montagna. Autore mezzo stamane in Cervioni ad imperatura era i 23 rai a pressione atmosferica di 1025 millibari e un percentuale umida di 71 in città di Vastia a pressione atmosferica era di 1026 millibari o percentuale d'umidità di 76 e ad imperatura di 23 rai. In Calvi una temperatura di 24 rai, una pressione atmosferica di 1038 millibari e 85% umidità. In Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 23 rai, 79% umidità e una pressione atmosferica di 1021 millibari. We'll be right back.

0: de la muralla.
1: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.